voglio narrare. A voi, miei signori, lo voglio narrare. A voi, miei signori, lo voglio narrare. A voi, miei signori, lo voglio narrare.